cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un

Spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto, dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto, anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà?

anche per la strada ti stai rischiando, stai sopra pensiero, stai rimuginando, passa l'avventura della spazzatura ed il conducente aumenta l'andatura, aumenta l'andatura, aumenta l'andatura.

0: dance.
1: Una notte a Palermo, non capisco perché piangi. Sono innamorato, ma l'importante è ballare, ridere e fare l'amore.